chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica, ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato. Poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci, magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti, muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli, e vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.

Vi seremos.

orecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo su un nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo, il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In a late autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio imidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bell Rose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

Hollywood. One heart took from writers.

Stiamo viaggiando nello spazio e nel tempo, seguendo la scia granulare lasciata da Distance di Damon Locks. Ma siamo sicuri di essere così distanti dai suoni del passato? L'unica distanza è quella fisica, dice Damon. L'unica distanza è quella misurabile in metri. Un nastro logoro fruscia come carta su una superficie ruvida. Un loop di basso funk si insinua tra i campioni di chitarra, piano e batteria. A 1:13 circa entra un loop di cori in minore e cambia l'atmosfera del pezzo, anche se la base resta sempre la stessa. La giuntura tra i vari loop è sia il contrappunto che il metronomo segreto del brano. Ispira sui tagli, ansima, in risposta alle parole di Damon Locks. Intanto, nei vuoti lasciati dai campioni, c'è un violino. Messy Stewart fa scivolare il crine del suo archetto come se il legno sotto le sue dita fosse pelle viva. La parte fa largo uso di trilli e, glissando, cioè passa da una nota all'altra senza mai staccare nettamente e usando tutti i microtoni tra le note come elegante, un po' come se tentasse di ricucire la cicatrice tra chi resta e chi parte. A 2:40 Damon allunga la parola mind finché diventa eco, finché diventa spazio da attraversare, spazio che accorcia le distanze. A 3:18 il violino grida, le voci sono distorte. Siamo nella parte più noise del brano,

collage sonoro fatto di rumori, fruscii, campioni dal passato, parte suonate in studio, si compatta e ci conduce al finale. E arriva la voce di Tel Matti, direttamente dal 1974. Appare sopra il rumore di fondo. E tutto quello che ci dice su un bordone tensivo di archi è: good luck. Mentre ascolti, scrivi sul palmo della mano una parola che ti lega a qualcuno lontano. Lascia che si sciolga in glissando fino a svanire col sudore. Quando tutto sfuma, resta solo il fruscio della partenza. Apri il palmo, la tua parola vibra ancora, incisa sulla tua pelle come fosse un nastro magnetico. Adesso la distanza al ritmo delle tue parole.

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Berrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Guestival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

Yeah. This kid ain't gay. It's a mother.

0: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendalyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso. Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Glana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassen Abusrow, Nicola Gardini, Wilfred Nussondé, Naomi Grunenwald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
1: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com.

Ha.

0: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendolyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso.
1: Venerdì 18 settembre a Monte Carasso.
0: Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Glana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassen Abu Sraor, Nicola Gardini, Wilfred Nussondé, Naomi Grunenwald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
2: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com

without the noise or pressure of wants and fears.

was pushing, scarring, fighting for its place.

delicate.

Anthony, bravo che sei dalla musica. Ah, io credo molto in te, tu sarai qualcuno. Tu sarai forte, te lo dico io. Bravissimo.

nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato.

0: Bentornati a Senza Filtro, questo nuovo... Beh, oddio, effettivamente è il primo appuntamento della nostra nuova rassegna settimanale. Siamo qui tutti mercoledì, oggi dalle 5 e mezza, però normalmente dalle 5 alle 18 e mezza in puntata a tenervi compagnia nel traffico e raccontarvi quello che succede di bello in Ticino. Io, e non solo, io sono Nikita, il vostro conduttore preferito, e oggi sono in compagnia, salutate in realtà.
1: Ciao, io sono Reven e sono la disturbatrice di Nikita ufficiale.
0: Decisamente disturbatrice. Cioè, mi sento un po' bullizzato nella mia trasmissione ultimamente.
1: Assolutamente sì. Ah, non sono qui per questo?
2: Ma noi lo facciamo perché ti vogliamo bene, Nikita.
1: Assolutamente.
0: Ma che bello averti qui. Cioè, non potresti diventare un nuovo membro comunque della redazione, contando quanto frequentemente vieni ultimamente?
2: Beh, mi tocca, cioè, non è che ho altra scelta, no? Quindi... Va bene, se vuoi accettarmi nella tua congregazione, volentieri.
0: Arma, io ti accetterei.
2: Però ci vuole una celebrazione un po'...
1: Il rito di passaggio.
2: Di iniziazione, direi.
0: Di iniziazione?
2: Perché siamo un po' in tema, direi, no?
0: Pensavo che volessi un paio di bottiglie di vino.
2: No, io non sono un grosso bevitore.
0: No? Ti sei fatto un po' influenzare dalle onde spirituali che abbiamo visto negli ultimi giorni.
2: Infatti è un po' questo il tema di oggi, no?
0: Sì, beh, allora parlacene.
2: Ok, allora vi dico subito. Immaginate un piccolo paese svizzero, un paese di montagna affacciato sul lago dei quattro cantoni, sopra il Rütli. Un posto dove per decenni la vita è stata scandita dalla comunità, dalla tradizione, dalla chiesa e dall'agricoltura. E adesso immaginate che improvvisamente in questo paese arrivi un guru indiano. Ho dovuto mettere la musica che non è partita. Ecco. Non un turista, non un insegnante di yoga qualunque che apre un piccolo centro, ma un guru internazionale con migliaia di seguaci. E pensate se quel guru decide di fare proprio di questo paese il quartiere generale di un movimento spirituale internazionale. Sembra l'inizio di un film. Ed effettivamente è un film. Questo film si chiama Namaste Salisburg, è diretto da Felice Zenoni e racconta una storia che sembra quasi incredibile: l'incontro tra un piccolo paese delle Alpi svizzere e il mondo della meditazione trascendentale di Maharishi Mahesh Yogi. E forse la domanda da cui partire è proprio questa: che cosa succede quando due mondi che apparentemente non hanno nulla in comune si incontrano? È quello che cercheremo di capire oggi. Nel 1971 Maharishi si insediò a Salisburg e il luogo divenne un centro della meditazione trascendentale. La popolazione locale arrivò a chiedere l'intervento del governo federale. E con questa super intro, insomma, cosa ne pensate?
0: Che io non vedo l'ora di buttarmi in questa puntata. Avremo super modo di parlare di tantissime cose, direi, anche perché comunque è una cosa che ci ha unito un pochettino noi tre.
1: No, scusate, io stavo già meditando. Cosa stavano dicendo, scusate?
0: Ma io ti ho visto anche fluttuare un pochettino, è possibile?
1: Un pochino.
2: Sì, ha perso peso Reven, insomma. Sì.
0: Non si dice,
2: Scusate, mi dispiace.
0: Per cancellare questo.
2: Mi dispiace, sono già tagliato fuori.
1: Ma tanto da seduta in piedi io non è che cambio tanto, potrebbe essere che sto fluttuando in questo momento, non mi vedi?
0: Ma nel senso, ti stai dando della bassa per caso?
1: Senti, tizio lassù, che vento tira?
0: E effettivamente sulle montagne del Kailash sento un pochettino di arietta.
2: Un po' di vento.
0: Un po' di vento, sì. Io vi... rimanete assolutamente, cioè state con noi sintonizzati lungo tutta questa trasmissione. Sarà un po' più breve del solito, in realtà un'oretta. Avremo modo di ascoltare una splendida intervista a Felice Zenone e di parlare in anteprima di questo film, che ricordiamo anche questa cosa, non è ancora uscito in Ticino.
2: No, infatti ci sarà l'anteprima domani, ma ne parleremo dopo.
0: Assolutamente. Intanto andrei alla prima canzone, rimanendo anche in tema Kailash, Hindu e queste atmosfere un po' spirituali, con The Mountain dall'ultimo album dei Gorillaz.

0: soul, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, serenity and the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the all good souls come to rest. The mountain, the mountain, the mountain, the mountain.
1: Avete appena ascoltato The Mountain dei Gorillaz dal loro ultimo album, e rimanendo effettivamente su queste note, io tenderei... Questa è una piccola anticipazione, però
2: colpa
1: mi piace.
2: Mia.
3: Scusate, colpa mia.
1: Rimanendo su queste note, io coglierei l'occasione per fare una domanda, perché effettivamente io sono molto interessato di culture orientali, sono anche stato in India, che penso sarà una cosa molto recentemente, che penso sarà una cosa della quale potremo parlare più avanti, ma di meditazione ne so quasi zero, e questo è un film che parla veramente tanto, è centrato su un movimento di meditazione, la meditazione è trascendentale, no?
3: Sì, esatto, diciamo che è un movimento nato proprio da questo guru, da Maharishi, che ha preso un po' quello che è la meditazione tradizionale, che proviene dallo yoga, insomma.
1: Ecco, e infatti vi chiederei, magari spiegatemi un po', e spiegate anche ai nostri ascoltatori che non ne sanno magari molto, che cos'è la meditazione? Cioè, se ne sente parlare sempre, ma effettivamente che cos'è?
2: È una cosa che ti servirebbe tantissimo, Niki.
1: Sì, è possibile.
2: Scusate. Ok. Ma diciamo che ci sono diversi tipi di meditazione, principalmente adesso è conosciuta per il rilassamento, ormai viviamo nello stress, quindi adesso ha preso molto piede la questione della meditazione. Quella trascendentale è già un surplus, secondo me, una cosa che arriva quando hai bisogno di qualcosa che ti aiuti oltre il tuo benessere normale. Trascendere è proprio come un sorpassare il corpo, mentre la meditazione normale solitamente non ci si mette chiaramente a gambe incrociate con le ditina verso l'alto per forza, però è tanto basata sul respirare, ci sono molti altri metodi come la mindfulness che va tantissimo adesso, che si tratta di prendere coscienza del proprio corpo, rilassare i propri muscoli, oltre che i pensieri.
1: Okay.
2: Un po' di tutto, però principalmente si rimane, si deve ascoltare il proprio corpo.
1: Quindi un ascoltarsi alla fine. Beh, è strano effettivamente che io ne faccia queste domande, contando che sono già stato mi è già stato dato dell'hippie su questa trasmissione, quindi
2: no, tu sei un hipster,
1: dell'hipster, non dell'hippie, dell'hipster.
3: Sì, no, vabbè, ma chiunque comunque può utilizzare queste tecniche per, insomma, calmare un po' la nostra mente, perché come diceva Raven, insomma, viviamo in un'epoca straordinariamente stressante, e quindi diciamo che quello che negli anni 70 ha preso piede un po' in Occidente, tutto quel mondo, insomma, di hippie, come dici tu, no? È stato un po' anche la causa un po' della di quell'epoca, no? C'erano tante battaglie rivoluzionarie, c'erano delle guerre, quindi si cercava dei modi per dei modi trasversali per combattere questo tipo di difficoltà. E però la cosa, diciamo, un po' particolare di questa meditazione rispetto alle altre, che utilizza dei mantra, ok? I mantra sono, diciamo, delle, si possono magari considerare come delle preghiere o delle frasi che mentre mediti, insomma, utilizzi per calmare la mente e introdurti sempre di più in quella, diciamo, nel tuo corpo sottile, insomma, in quella specie di dimensione che non riusciamo a entrare nel diciamo nella vita di tutti i giorni.
2: Come una trance.
3: Come una trance,
2: fine,
3: sì, se vuoi. E la cosa interessante, appunto, è che questa meditazione trascendentale comunque può avere dei benefici anche a livello fisico, non solo mentale. Comunque ci sono persone che, utilizzando questo tipo di meditazione, si è guarita di malattie, conosco gente che è guarita di malattie comunque abbastanza importanti. Quindi sono tutte cose che vengono, sono state utilizzate per, diciamo, per affrontare un po' la realtà di tutti i giorni.
1: A me effettivamente, cioè, è strano pensare a questa idea di come la meditazione, che la concentrazione alla fine comunque è una cosa molto legata sul concentrarsi, mi sembra di capire, molto legata al concentrarsi su se stessi, sul proprio corpo, sulla propria propriocezione alla fine, no?
3: Sì, bisogna entrare in uno stato, in uno stato dove di riposo quasi, dove tu non dormi, però è come se ti spegnessi per comunque anche per, come posso dire, Raven, aiutami, per aiutare il tuo organismo a, come uno, come un,
2: ti metti in stand-by,
3: in stand-by, come...
2: è come se tu, okay, ti metti in stand-by perché la tua mente è troppo stanca, devi trovare un modo per farla riposare, però che non sia il dormire. Mm-hmm. Ma devi essere vigile e sapere questo, perché comunque la nostra mente, lo posso dire io per mia testimonianza, è potentissima sul nostro corpo.
1: E infatti una cosa che mi veniva, che stavo pensando anche, beh, pensando all'esperienza di persone che mi sono state vicine, è quanto di psicosomatico ci sia nei problemi che viviamo, tutti i giorni, che poi magari si manifestano proprio in malattie, in difficoltà di salute, in problemi anche semplicemente in un torcicollo, per dirne
2: tantissimo,
1: uno
2: tantissimo, problemi, tensioni muscolari, banalmente ansia, attacchi, sì, di panico. Spesso e volentieri viene consigliato un approccio olistico, tra virgolette, comunque spesso e volentieri propongono queste cose, mm-hmm, meditazione, mindfulness, tutto quello che si vuole,
3: yoga. Cioè, che poi lo yoga, in realtà la meditazione è una, è un ramo dello yoga, cioè lo yoga, noi siamo abituati a pensare allo yoga come le posizioni che vediamo, no? Cioè le varie posizioni.
2: È diventato uno sport,
3: però diciamo culturalmente lo yoga comprende diverse ramificazioni, cioè la meditazione, la respirazione.

0: discipline da Chennai. Nel film anche viene fatto vedere che è tutto nato da Chennai, uno degli epicentri nei quali si trovano templi antichissimi dedicati soprattutto allo shivaismo e al culto di Shiva, che è una delle principali religioni indiane.
1: Sì, diciamo che l'induismo ha migliaia di divinità.
0: Sì.
1: Cioè Shiva e Brahma sono, diciamo, il padre e la madre delle divinità induiste, e Chennai comunque si riferisce a Shiva come una delle principali divinità.
0: Però io volevo, cioè, anche chiedere una cosa un po' più, se vogliamo, divertente, ritornando sulla questione del, tra l'altro, degli hippie. Perché Maharishi lo conoscevo come il guru dei Beatles.
1: Sì, esatto, lui è stato, insomma, è diventato famoso grazie ai Beatles. I Beatles l'hanno scelto, l'hanno notato e hanno voluto fare dei ritiri con lui. E da lì poi lui è esploso, cioè la sua fama è esplosa, appunto.
0: Ma come... possibile che la... Come è stato possibile effettivamente che il movimento, soprattutto da 68, dei primi anni 70 anche, abbia trovato queste nuove cariche, questa nuova spiritualità New Age anche, no? dentro soprattutto a figure come Maharishi o alla meditazione, allo yoga. Mi risulta strano
1: alle droghe psichedeliche, diciamolo, perché poi ci sono anche quelle, no?
0: Oddio, è una possibilità.
2: Infatti, piccolo aneddoto: mentre io e Nikita ci guardavamo il film per capirne di più, la nostra osservazione era: pensa quante droghe giravano, mio Dio.
0: C'è da dire che una delle osservazioni era anche: pensa quanto trombano questi. Però sappiamo che non lo facevano.
2: Questo è fatto come una biscia, questi trombano.
1: No, in realtà nella comunità di Maharishi era proibito il sesso. Era anche proibito, appunto, lo scambio quasi sociale tra le persone della comune. Infatti c'era anche un po' di polemica riguardo,
2: Perché poi, non era così per tutti.
1: Esatto, non era per tutti. Poi, appunto, se vedrete il film capirete il perché, insomma. Cioè, diciamo che lui aveva anche dei lati un po' ombrosi, diciamo.
0: Ma infatti direi che su quello ne parleremo, se vogliamo, nella terza parte di questa puntata. Io adesso andrei prima ad una canzone e poi alla tua super intervista al regista di questo film, Felice Zenoni.
1: Perfetto, allora mettiamo una canzoncina.
0: E sarà Swiss Girl dei Oesch di Dritten.
1: Perfetto.
2: Perché giustamente.

0: Ed eccoci tornati, scusate, stiamo facendo un po' di casino quest'oggi, però vabbè, capita, è bello della diretta, no Nikita?
1: Sì, decisamente, effettivamente siamo un attimo, questa come together tra l'altro di sottofondo mi...
0: Perfetto.
1: Ma ricollegato perfettamente a quello del quale parlavamo un attimo fa.
0: Insomma, parlavamo di Beatles, quindi...
1: Voi adesso state per ascoltare una super intervista, tra l'altro, che... Alcuni di noi effettivamente sentono anche per la prima volta, quindi non vediamo l'ora di sentire come il regista. Abbiamo avuto l'onore di intervistare Armando, soprattutto ha avuto l'onore di intervistare Felice Zenoni, il regista di appunto Namaste Heidelberg, che ha risposto ad un po' di domande sul film e sul suo lavoro. Quindi vi lascio a questa intervista. Sta andando.
0: A dopo. Ed eccoci qua, benvenute e benvenuti a Radio Gwen, io sono Armando. Oggi parliamo di una storia che sembra quasi uscita da un film e invece è realmente accaduta in Svizzera. Siamo a Salisburg, nel canton Uri, è il 1971, quando il guru indiano Maharishi Mahesh Yogi arriva in questo piccolo villaggio di montagna e vi insedia il movimento della meditazione trascendentale. Da una parte una comunità rurale, profondamente legata alle proprie tradizioni. Dall'altra migliaia di seguaci provenienti da tutto il mondo. Un guru diventato famoso anche grazie al rapporto con personaggi come i Beatles, Mia Farrow e più tardi David Lynch. Da questo incontro nasce un vero e proprio conflitto culturale che dura decenni. E a raccontarlo oggi è il regista svizzero appunto Felice Zenoni, autore del documentario Namaste Salisburg. Felice Zenoni, benvenuto, ciao.
2: Grazie per l'invito, mi fa molto piacere.
0: Come ti dicevo prima nel fuori onda, per noi, per me è un grande onore e sono veramente felice di poter fare questa intervista telefonica tu per tu con te. E, innanzitutto, prima di cominciare con le domande, volevo farti i complimenti perché ho visto il film ed è davvero un film super interessante che invito a tutti e tutte di vederlo nelle sale.
2: Grazie mille, mi fa molto piacere che sembra che funzioni anche nelle altre parti della Svizzera, perché finora eravamo presenti solo nella Svizzera tedesca e per me è un sogno, anche un piccolo sogno, di oltrepassare il Gottardo verso il sud.
0: Ebbene, noi siamo ben felici che anche qui il tuo film abbia raggiunto le nostre latitudini. Quindi io partirei con la prima domanda, se per te va bene Felice, ci diamo del tu, abbiamo deciso di darci del tu. Dunque, la prima domanda è l'origine del film. Quindi partiamo dall'inizio. Quando hai incontrato per la prima volta la storia di Salisburg, che cosa l'ha convinta che meritasse di fare un film?
2: Ma il primo incontro è nella mia infanzia, perché io sono della zona di Uri, di Altdorf, e spesso la domenica abbiamo fatto una piccola passeggiata verso Salisburg e avevo 10 anni, cosa del genere, e ho visto questa gente vestita stranamente, no? Con i sari, e questa immagine molto colorata mi è rimasto, no? Era anche un po' esotico. E adesso che sono regista, che faccio i film, mi sono ricordato di queste immagini e ho pensato, ma questa storia dovrebbe essere raccontata.
0: Certo, ha fatto molto bene. E, infatti nel suo film appunto si incontrano due mondi, diciamo, e in alcuni momenti questi due mondi si scontrano, sono due mondi molto diversi. C'è quello della comunità di Salisburg e quello internazionale della meditazione trascendentale. E quanto è stato importante per lei raccontare questo incontro senza trasformarlo semplicemente nella storia di buoni e cattivi?
2: Ma sa, esistono diversi film sul tema della meditazione trascendentale, sul guru. Io mi sono reso conto che prendendo in giro il movimento oppure lodano il Maharishi, la più parte prende questa strada. Non volevo fare né l'uno né l'altro, allora ho cercato di avvicinarmi a questi due lati estremi con curiosità, che è anche la base del giornalista, che io sono di formazione, ed anche un po' di ironia, che è un po' anche un lato personale mio. E fare un film è sempre scoprire qualcosa anche che che è un po' nuovo per me e che alla fine posso condividere anche con gli spettatori, no?
0: Certo, parlando un po' degli abitanti di questa, di questo paese, di Selisberg, che appunto si trova nel Canton Uri, infatti appunto nel 1971 gli abitanti di questo paesino reagiscono con grande preoccupazione all'arrivo del movimento. La vicenda appunto arriva anche al, al Consiglio federale. Quando ha parlato con le persone del posto, che cosa ha capito dalle loro paure? Erano paure religiose, culturali, oppure la sensazione che qualcuno stesse cambiando radicalmente il loro paese?
2: Ma penso un po' tutto questo. Credo che avevano paura di qualcosa di sconosciuto, no? E bisogna anche immaginare che anche nelle grandi città della Svizzera, agli inizi degli anni 70, cibo indiano, yoga, la mentalità indiana era qualcosa di nuovo, di sconosciuto, pure diciamo nei centri, no? E credo che per la popolazione di Selisberg era una specie di shock culturale. Certo. Ma anche dobbiamo pensare, tenere in conto che la massa di persone che all'improvviso di un giorno all'altro erano presenti lì. Selisberg contava allora circa 500 abitanti, e, come ho detto, da un giorno all'altro sono arrivati migliaia di discepoli o di adetti da tutto il mondo, e questa, come dire, questa realtà forzata è, ha creato uno squilibrio, penso, nel villaggio.
0: E credo che appunto si possa capire benissimo, perché in quegli anni ancora non c'era tutta questa informazione che abbiamo ora, e trovarsi di fronte a queste culture completamente diverse, c'era anche un po' di pregiudizio. Ma la domanda che poi vorrei fare, passiamo alla prossima. Vorrei parlare appunto di Maharishi, appunto del Maharishi Mahesh Yogi. Essendo lui una figura difficile da inquadrare, un maestro spirituale, un grande comunicatore, un personaggio internazionale, ma anche un uomo al centro di molte controversie, appunto. Come ha cercato di raccontarlo? E soprattutto, dopo aver studiato così a fondo la sua storia, chi è diventato Maharishi ai tuoi occhi?
2: Sì, una domanda interessante. Credo che lui ha avuto la fortuna di trovarsi nel posto giusto, al momento giusto e anche con l'idea buona. Dobbiamo tenere in conto che molte delle sue idee, per esempio il metodo della meditazione, è basato su antiche tradizioni indiane che da noi erano nuove quasi, no? Negli anni 70. Sicuramente è stato bravissimo, un bravissimo promotore delle sue idee di pace, di benessere, di gioia, di gioia, di benessere per tutti, e anche della propria immagine. Mi sembra un vasto culto intorno a lui, no? All'epoca c'era. Lui era come una pop star, no? Viaggiando per il mondo, tanti star, come tu hai già citato, che lo hanno ammirato o addirittura seguito, come David Lynch. Anche saputo sfruttare, penso, le possibilità tecniche dell'epoca. Secondo me oggi sarebbe una specie di influencer con tantissimi follower.
0: Certo, è proprio vero, sarebbe, ma infatti ci sono comunque degli yogi che come lui hanno sfruttato un po' anche i media, soprattutto adesso se parliamo, vabbè, di, mi viene in mente Sadhguru, per esempio, non so se conosci, lui è stato capace di incrementare questa forma di promozione anche a livello mediatico, con i social, eccetera, ed è stato molto bravo. Adesso lui è famoso in tutto il mondo, ma come Maharishi c'è stato prima, c'è stato Yogananda, per esempio, anche se lui forse arriva da un'epoca diversa, quindi è meno, diciamo, pubblicitario, insomma. La prossima domanda che vorrei farti, una delle cose che colpiscono del film è la tantissima quantità di materiale d'archivio. Avete lavorato con materiale proveniente da oltre 30 archivi, e una parte di queste immagini viene mostrata per la prima volta. C'è stata una fotografia, una registrazione, un documento che quando l'ha trovato le ha fatto pensare: ah, ecco, questa è la storia che sto cercando?
2: Sì, c'era un tale momento, Il materiale più sorprendente era quello che Maharishi stesso ha fatto girare a Salisbury anche nel mondo, perché lui viaggiava anche molto, no? E dobbiamo ricordare

0: anche bellissimo.
1: Ah, bene, quindi questa è stata la sua più grande,
0: Sì,
1: diciamo,
0: questa era veramente una
1: immagine.
0: cosa che mi ha lasciato a bocca aperta. Avevo anche voluto del materiale dei Beatles, perché i Beatles erano nell'ashram in India,
1: Certo.
0: e abbiamo scoperto che loro stesso, John Lennon, ha girato del materiale che si sa che esiste, che è anche molto bello, l'ho anche visto, e abbiamo chiesto ai Beatles, quelli che gestiscono oggi, e prima non ci hanno risposto, e la seconda email che mia collega Iris ha mandato, hanno detto non siamo interessati. Allora abbiamo dovuto trovare altro materiale con i Beatles, però abbiamo trovato delle
1: Infatti,
0: alternative,
1: avete.
0: anche bello, devo
1: Sì,
0: dire.
1: devo dire che avete trovato delle buone alternative. Non credo sia un materiale facile da andare a reperire, insomma. Costoso,
0: No, e poi anche costoso,
1: soprattutto.
0: se si tratta dei Beatles.
1: Assolutamente. Ma quando si comincia un documentario, si parte inevitabilmente con una certa idea di storia, insomma. Poi arrivano le testimonianze, gli archivi, gli incontri e magari quell'idea appunto può cambiare. È successo anche a te? C'è qualcosa che oggi ve vedi in modo diverso rispetto all'inizio del progetto?
0: Sì, sicuramente, perché io non sapevo quasi nulla, diciamo, sulla vita di Maharishi, ma anche sul suo metodo. Non avevo nessun'idea come funzionasse questo tipo di meditazione, il MT. Era anche un po' scettico, no? Quando l'ho visto che la gente chiude gli occhi e poi sembra che qualcosa succede,
1: Certo.
0: di aver potuto assistere a delle. A questo, diciamo, questo momento anche un po' magico, mi è sembrato che funzioni. La cosa poi mi ha sorpreso un po' perché in poco tempo la gente riesce a calmarsi, a trovare un equilibrio visibile anche, no?
1: Certo.
0: Ma io non mi sono buttato, prima non volevo mi mettere troppo dentro, diciamo, della storia, perché come giornalista deve anche avere una certa distanza.
1: Certo.
0: E secondo, sono un po' pigro anche.
1: Capisco bene. Però glielo consiglio, può essere una cosa molto interessante anche da praticare.
0: Sì, ormai il film è finito, potrei
1: Potresti, sì,
0: permettermelo.
1: esatto.
0: Sì.
1: Anche è un modo un po' per, diciamo, atterrare dopo tutto
0: Sì.
1: questo lavoro, insomma, no? Però c'è una domanda che mi incuriosisce molto. Questa vicenda parla apparentemente di un guru indiano e di un movimento spirituale internazionale, ma guardandola oggi sembra raccontare anche qualcosa della Svizzera. Quanto è, secondo te, una storia profondamente svizzera?
0: Sì, è molto interessante che hai visto questo, ho letto questo del film, è proprio quello che ho pensato alla fine del mio lavoro anch'io. Sì, è bello che il film riesce a trasmettere questo messaggio, ma è una storia che si svolge, penso, di maniera simile un po' ovunque nel mondo. Una paura per quello che viene da fuori e che cambia la vita di un giorno all'altro, una certa parte della gente. L'interessante, penso, che come reagiscono le due parti, quelli che sono qua da tempo, che devono adattarsi, no, a una nuova situazione, e quelli che arrivano in quel mondo, e anche per loro è una nuova situazione. Mi sembra che il film in questo senso può anche funzionare per qualsiasi pubblico svizzero e europeo, addirittura globale. Perché una storia che potrebbe succedere in Ticino, ovunque, no?
1: Ovunque, sì, che
0: Sì.
1: è un po' un tema che può essere anche ricorrente, insomma, la paura un po' dell'ignoto e dello straniero e di quello che soprattutto non capiamo, non tolleriamo dell'altro.
0: Infatti, no? È proprio questo, no?
1: Sì. Ma appunto sono passati più di 50 anni. Oggi il movimento della meditazione trascendentale sta lasciando Salisburg. L'ha lasciata appunto da qualche anno e gli storici complessi alberghieri sono appunto destinati a una nuova fase, diciamo. Che cosa rimane oggi di quell'esperienza? È rimasta soltanto una pagina particolare della storia di Salisburg, oppure ha lasciato una traccia più profonda, secondo te?
0: Sicuramente ha lasciato qualche traccia e magari verrà anche sfruttato nel futuro, ma penso che faranno qualcosa, no? Perché 50 anni sono 50 anni, ma sai, sono arrivati all'improvviso e credo alla fine che la gente di Salisbury dimenticherà Yogi anche in poco tempo, perché non era una cosa voluta da loro, aspettato anche da loro. Ma dobbiamo anche dire che senza questa etichetta un po' del villaccio di Yogi, che Salisbury viene chiamato, no? Salisbury sarebbe meno conosciuto oggi. Certo. Questo indubbiamente è anche un merito di Maharishi, di quel tempo che ha passato lì. No?
1: Chiaro, chiaro, infatti, comunque c'è uno storico. Però c'è un aspetto un po' curioso, no? Salisbury si trova nuovamente davanti a una trasformazione. Quando hai terminato il film, che cosa hai pensato guardando quel paese? Hai avuto la sensazione che la storia si stesse chiudendo oppure che stesse semplicemente cominciando un nuovo capitolo?
0: Sicuramente per Salisbury si apre un nuovo capitolo. Questo si sente quando sei lì, è anche una speranza, no? Un'aria nuova che si sente già, ma ancora non si può sapere se avrà successo. Paese per il momento è semplicemente felice che qualcosa di nuovo si annuncia, si preannuncia, no?
1: Un nuovo ciclo.
0: Magari una specie di punto di partenza verso lo sconosciuto. Ma magari è un sentimento simile che i yoghi avevano quando sono arrivati lì in questa terra che non conoscevano, Salisbury, che
1: certo.
0: Non era famoso per molto, no? E magari loro avevano una sensazione un po' simile come lo ha Salisbury oggi.
1: Sì, perfetto. Dunque, io vorrei adesso chiudere con una domanda un po' diversa. Hai passato molto tempo dentro questa storia, ascoltando persone che l'hanno vissuta in modi anche completamente diversi. Che cosa ti ha insegnato personalmente Salisbury sulle persone, sulla paura del cambiamento e sul nostro rapporto con ciò che non conosciamo?
0: Sì, magari possiamo imparare dalla storia di Salisbury con Maharishi, che qualcosa che all'inizio sembra pericoloso o che fa paura, no? Non deve rimanere per sempre così. Questi dubbi possono anche ridursi o addirittura sparire col passare del tempo, perché uno si deve per forza avvicinare di una maniera all'altro, no? E il film magari serve come un buon esempio, come alcune paure iniziali diventano col tempo superflue o quasi ridicole,
1: quasi
0: anche, no? Alcune loro avevano delle paure che prendono il hashish, no? Che fanno queste
1: certo,
0: cose
1: che
0: lì,
1: ma non vorrei, non
0: e alla fine che hanno visto
1: certo.
0: Che vivono più sani di loro, no?
1: Esatto, non vogliamo neanche spoilerare troppo perché appunto ci sono tante belle chicche da vedere, però come dici tu, no? È un po' imparare che è un po' anche un po' il simbolo diciamo della tolleranza, insomma, di incontro anche, di provare un po' a mettersi nei panni degli altri senza la paura di cosa c'è, cosa questo comporti, insomma.
0: Sì, questo è molto importante, è un messaggio che penso che vale per tutti noi, no?
1: Sì, appunto. Io, vabbè, tanto ti ringrazio, Felice Zanoni, per essere stato con noi per questa intervista.
0: Grazie a voi che mi date questo spazio, spero di vedere qualche spettatore e poter parlare ancora un po'
1: Certo.
0: nell'occasione di queste prime che faremo ad Ascona e Lugano.
1: Appunto, diciamo appunto facciamo questa, diciamo che il film documentario arriverà nelle sale della Svizzera italiana il 24 settembre. Nello specifico abbiamo Cinema Iride e Ascona, se se non mi sbaglio, se puoi aiutarmi in questo senso, però mi sa che è giusto, no?
0: Sì, ad Ascona è l'Otello e a Otello. Lugano è Iride, sì.
1: Ok, quindi direi appunto di facciamo un grande invito agli spettatori, scusate, agli ascoltatori e ascoltatrici di venire a vedere il film. Io l'ho visto e ve lo consiglio molto. E magari potete anche incontrare Felice Zenoni e scambiare due chiacchiere con lui, magari lui penso che sia molto contento.
0: E, sì, sì, sì, volentieri.
1: E noi ti facciamo intanto ti facciamo i migliori auguri per il tuo futuro, Felice, e, che ce ne siano altri 100 di questi tuoi film, e spero anche che questo film possa portare un po' di luce anche nelle nostre vite, insomma.
0: Me lo auguro anch'io. Grazie mille per l'invito.
1: Grazie a te e grazie di essere stato con noi.

0: Ma bentornati, avete appena sentito uno spettacolare pezzo dei Beatles, Come Together. Tra l'altro perfettamente in tema, siete sempre su Radio Gwen, questo è Senza Filtro. E bellissima questa intervista a Felice Zenoni, veramente.
1: Beh, grazie, ho fatto del mio meglio insomma per dargli un po' di, anche, come posso dire, c'è un termine, dargli
0: onore.
1: Onore, ecco, fagli onore, ecco,
0: fagli onore.
2: Ci sei riuscito benissimo.
0: No, ma infatti direi che potremmo benissimo parlare qua per ore di quello che abbiamo sentito e del film in realtà che abbiamo visto. Ricordiamo che questa è una puntata di un film in anteprima che andrà, come detto anche durante l'intervista, ma lo ricordiamo agli ascoltatori, in prima al Cinema Iride domani 24 settembre. E io direi magari di cominciare da un argomento, anche parlando un pochettino del film, perché è stato un po' citato, però che lavoro soprattutto sul materiale d'archivio.
1: Sì, esatto, c'è stato un bel lavoro, perché di materiale d'archivio ce n'era comunque tanto, e quello che ho dovuto fare è anche un po' stato una cernita di tutto quel materiale e anche il montaggio, poi insomma, che poi il montaggio è sempre quella la parte difficile, perché devi capire cosa va e dove nel miglior modo possibile, insomma.
0: Ma c'è da dire anche che magari mi improvviso mezzo recensore, anche se questo non è esattamente il focus di questa puntata.
2: Signori, attenzione! Non abbiamo rullo di tamburi.
0: Allora, nonostante, devo dire, una cosa che mi è piaciuta anche del montaggio, per quanto in un secondo momento, se vogliamo, non durante la visione ma alla fine, è stato che ha un montaggio molto lento, soprattutto nella prima metà. I primi 40 minuti sono molto concentrati su queste immagini d'archivio, sul raccontare quello che è stata l'esperienza di Sedisberg con l'arrivo degli Yogi, con l'arrivo soprattutto di Maraishi, anche i contrasti che sono avvenuti, e soprattutto una cosa che si può dire, anche dei contrasti che molto spesso sono stati ingiustificati da un lato, e dall'altro comunque mi sembra legati a una certa anche difficoltà di coesistenza, perché comunque si tratta di una comunità che ha comprato anche molte proprietà, sì, terreni, che è un modo, se vogliamo, un po' difficile anche di avere a che fare con la comunità locale. Quindi c'era una repulsione da un lato e un tentativo di farsi spazio dall'altro.
1: Certo,
0: no?
1: Ma per diversi motivi, insomma. Anche perché loro, immaginati di vivere in un paesino di 500 abitanti, iper tranquillo, e a un certo punto migliaia di persone si insediano nei due alberghi principali di quel paese. E soprattutto poi con il tempo vedere che questa comunità, avendo così successo ed essendo così ricca, si compra tutti gli immobili che erano in vendita, e quindi la gente era preoccupata perché diceva: ma come? Com'è possibile che abbiano così tanti soldi e si comprino tutto, no? Oltre al fatto del pregiudizio sullo yoga di per sé, sul fatto che cioè, avevano l'immagine di questi yogi volanti, per loro erano dei personaggi misteriosi, insomma.
0: Ma infatti faccio notare una cosa anche per magari chi ci sta ascoltando, che è un po' più giovane, comunque immaginatevi se, come parlavamo anche fuori onda, oggi succedesse una cosa del genere, per dire, con una comunità islamica. Se ad esempio comprassero una grande proprietà, l'hotel Villa Castagnola a Lugano, per
1: esatto,
0: dirne uno, no?
1: Cioè, islamica, per non parlare magari di una comunità israeliana, sarebbe insomma un terremoto mediatico e popolare, insomma.
0: Avremo delle proteste sicuramente,
1: certo.
0: E quindi c'è comunque tanto un pregiudizio. E al che, tra l'altro, vi giro una domanda a voi. Per voi questa... Te la sto girando... Effettivamente te la sto ritorcendo contro.
1: Esatto,
0: Armando.
1: Mi fa paura.
0: Quanto è una storia profondamente svizzera questa, secondo voi?
1: Ma infatti, come ho chiesto anche a Felice, secondo me non è solo svizzera, ma è contemporanea e mondiale, insomma. Anche perché nello yoga si basa anche sulla... cioè anche il tema del dualismo e della divisione, no? Perché nello yoga si pensa, per esempio, che quello che noi, che la mente crea, cioè il dualismo che la mente crea, cioè io sono diviso dall'altro, per lo yoga è un'illusione, no? E quindi anche questa cosa è anche un po' simbolica, cioè il popolo che va contro la comunità yogica può essere anche preso come una storia anche moderna, insomma, infatti oggigiorno viviamo nella divisione più totale, nella polarizzazione, e un po' questo.
2: Sì, tutto quello che è diverso dal solito, di solito qua non è che viene proprio visto benissimo, figuriamoci in un paesino della Svizzera che proprio non si aspettava questa cosa.
0: No, ma completamente. Però devo dire che per me, a me sembra tanto anche una storia svizzera. E forse per un dettaglio, cioè, magari questo è un po' uno spoilerino, però c'è una scena che mi ha colpito molto, nella quale una persona coinvolta racconta di alcuni retroscena del movimento della meditazione trascendentale e parla di soldi trafugati attraverso la dogana, di una valigetta di $150,000 in contanti fermata in dogana. Per me questa è una cosa molto svizzera in un certo senso. Poi in quegli anni lì, prima del crollo dei mercati del 2008, prima della caduta del crollo del segreto bancario, cioè
1: sì, vabbè, erano gli anni, inizi degli anni 80, quindi c'era un'esplosione di queste realtà finanziarie, insomma.
0: È una cosa molto alla Wolf of Wall Street, se ci pensate.
1: Sì, però è assurdo che comunque, cioè, molto una cosa un po' paradossale che una comunità spirituale, insomma, abbia fatto dei traffici così illeciti di soldi, insomma.
0: Ma infatti c'è un'altra cosa che mi ha lasciato molto, anche pensando a questo, cioè ci sono un sacco di contraddizioni, se vogliamo, e forse qui ci spostiamo un pochettino di più sulla figura di Maharishi, perché ci sono molte contraddizioni in lui e nel movimento della meditazione trascendentale. Per dirne alcune, comunque, il fatto ad esempio che fosse un movimento, come dicevamo prima, nel quale era praticato il celibato, per dirne uno, non da Maharishi, però.
2: Non spoilerare troppo.
0: Mi tengo un pochino sulla pelle.
1: A quanto pare no, ma forse anche Raven ci può dire anche che insomma, storicamente ci sono diversi casi in cui dei guru abbiano approfittato un po' della loro posizione per comunque influenzare gli adepti. Ci sono diversi casi,
2: assolutamente. Diciamo che, senza spoilerare troppo, torna anche un po' quello che si dice tanto delle sette, quando c'è questo qualcuno a capo, una persona molto forte che inizia a recuperare adepti, subito fa un po' pensare alla questione settaria. Determinati dettagli che sono stati detti nel film, effettivamente, io da amante del true crime, che ho seguito mille podcast di mille sette in giro per il mondo, alla base ci sono sempre quei cliché che ti fanno pensare: questa è una setta. Effettivamente
1: sì, perché comunque una cosa interessante è il fatto che proprio il guru di per sé, no, è una figura che
2: lui può,
1: si mette su un piedistallo, cioè noi lo mettiamo su un piedistallo perché comunque anche questa aura di superiorità spirituale, no, e quindi di conseguenza la totale devozione porta con sé anche delle zone d'ombra e delle problematiche legate poi anche ad abusi, che possono essere qualsiasi abuso, no? Cioè anche un abuso di abusi verbali, insomma. Poi anche nel film, non stiamo a spoilerare, ma ci sono diversi casi, no, nella comunità di persone che si sentivano in questo modo.
2: Sì, c'è anche da dire che poi iniziano tutte le sette, alla base hanno un movimento di per sé positivo, chiaramente per attirare la gente, perché se uno dice vieni, diventa il mio schiavo, ovvio che ci pensa un attimo, però alla base c'è sempre una promessa di stare meglio, di trovare una via, e molta gente che chiaramente si sente magari in un periodo brutto della propria vita finisce per crederci, ma non, cioè, chiunque può essere chiunque, come abbiamo visto David Lynch, persone che non hanno i nostri problemi, ne hanno altri, che queste cose possono attirare veramente chiunque.
1: Certo.
0: Ma infatti, pensandoci, una cosa che mi è rimasta molto è soprattutto l'idea di sfarzo, senza sì. appunto andare per dire in dettagli. Comunque già il fatto che sia abbia luogo in due grandi hotel comprati da questa associazione. Cioè, alla fine Maraishi è diventato una rockstar, soprattutto dopo la sua collaborazione con i Beatles, per dire, dopo essere stato il guru dei Beatles.
2: Sarebbe davvero un influencer, come dicevano loro.
1: Sì, ma assolutamente. Ma infatti, parlando con lui, io mi sono riferito per esempio ad un guru famosissimo che è Sadhguru, non so se conoscete.
0: No,
2: abbastanza, ho visto qualcosina.
1: Oggigiorno è uno dei guru più famosi che esistano, ma perché lui è stato capace di utilizzare, diciamo, i social, i media a suo favore, e è diventato una figura di spicco. Cioè, è stato anche nel uno degli ultimi forum di Davos, per esempio.
0: Davvero?
1: Sì, è una figura poi comunque molto potente. Cioè, ha delle... la sua organizzazione vanta milioni di persone in India, in tutto il mondo. Quindi capite l'influenza che può avere, nel bene o nel male, perché poi non stiamo dicendo, non sto dicendo che questa persona, queste persone siano il male assoluto, assolutamente no, perché comunque noi pensiamo, come dicevo prima, no, al dualismo, cioè il bene e il male. Cioè, noi occidentali siamo molto di questa cosa, cioè una cosa è bene, una cosa male. Invece lì ci sono molte zone di confine, no?
0: Ma infatti, in realtà, questa mi piace tantissimo questa immagine di zona di confine, perché una cosa, una riflessione che mi ha lasciato molto questo film è stato quanto, e succede sempre, noi occidentali andiamo a colonizzare, se vogliamo, queste filosofie, no?
1: Queste idee, certo,
0: sì.
1: Queste filosofie.
2: Le occidentalizziamo.
0: È un orientalismo, alla fine, è sì. Sono delle filosofie induiste, certo. Yogiche, ma anche buddiste, sì. Alle volte ripulite, ricostruite, in modo da poter essere praticate all'interno di un hotel 5 stelle. E mi fa immediatamente pensare a quello che io ho visto in India. Mm-hmm. Io sono stato, ad esempio, a Chennai, dove dicevamo prima, che tra l'altro è dove è nato il movimento di Maharishi, e ho visto soprattutto il Kabalishvarar, che è uno dei principali templi di Chennai ed è un tempio dedicato allo Shivaismo, a Shiva, no? E potevi vedere questo tempio spettacolare, bellissimo, pieno di statue fatte in stucco, con questo enorme cancello d'entrata all'interno del tempio, nel quale non si poteva neanche guardare attraverso certi angoli, da quanto era, intanto dagli obblighi, però soprattutto anche da quanto era sacra l'area all'interno. E usciti fuori, comunque, non c'era una vera distinzione tra questo ambiente sacro e praticamente un'area di parcheggio, poveri, miseria, certo. Addirittura prostitute di vicino. E tendiamo a fare una distinzione, a ripulire tutto, quando in realtà questa spiritualità è qualcosa di tutti lì.
1: Cioè, assolutamente, assolutamente.
0: Io una cosa che ho visto che mi ha colpito tantissimo: entrare persone che io sapevo avere aziende da milioni di fatturato nello stesso tempio di persone che vivevano in miseria per 15 minuti, vedere queste persone condividere uno spazio religioso e sacro, cosa che mi sembra impossibile in un ambiente del genere come il nostro, come anche quello, se vuoi, della meditazione trascendentale.
1: Sì, però lo è, allo stesso tempo, cioè, potrebbe essere simile l'esempio di chi entra in chiesa, cioè in chiesa ci vanno sia i ricchi che i poveri, nel senso, la chiesa, adesso vabbè, non voglio fare riferimenti religiosi, però è per dire che comunque noi creiamo dei limiti, insomma, no? Quindi in India questi limiti non ci sono, perché tutto è un condensato di tantissime cose, cioè, dicevo prima, l'induismo ha milioni di divinità, hanno una divinità per qualsiasi cosa. Quindi questa matassa è un po', insomma, una forma anche di è una forma di spiritualità di per sé, capite?
0: Sì. Io Ne parlerei ancora per molto, ma purtroppo abbiamo raggiunto il termine della nostra trasmissione.
1: Ah, già?
0: Purtroppo sì, sono già le 6:30.
1: Ok.
0: Prima di salutarci, intanto ci lanceremo su un'ultima canzone. E beh, io intanto vi invito assolutamente ad andare a guardare la prima, a conoscere Felice Zenoni e a, appunto, guardare questo splendido film che, come detto, avrà la sua prima domani sera al Cinema Iride a Lugano, il 24 settembre, venerdì 24 settembre, giovedì 24 settembre, perdona, sono fuso. E, beh,
2: devi meditare.
0: Ringraziamo. Dovrei meditare effettivamente.
2: Adesso ci mettiamo tutti qua. Adesso, quando chiude questa diretta, ci piazziamo qui tranquilli. Voliamo.
0: In diretta.
1: In diretta.
0: Ma l'ho vista un po' fluttuare Raven ad un certo punto.
1: Ha fluttuato?
0: Io direi di sì. Ringraziamo Felice Zenoni per l'intervista che ci ha rilasciato. Ringraziamo il nostro super tecnico Armando, che
1: grazie
0: oggi è stato qui anche come speaker. Ringraziamo Raven della redazione di Senza Filtro. Ringraziamo Radio Gwen, come al solito. Ringraziamo tutti voi ascoltatori. Io sono Nikita e la prossima canzone, quella con la quale chiudiamo, è Cracker Island dei Gorillaz.

fra di noi nessun dovere, utile senso scopo. Idoli, la mia casa brucia, aiutami a salvare il fuoco.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they seem.
2: No, non da ieri, ma ieri è di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua, nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

0: Popcorn Summer Rhythm a fuck crit. Popcorn Summer Rhythm a fuck crit. Popcorn Summer Rhythm a fuck crit. Jano Star. Jano Star. Jano Star. Jano Star.
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
4: Ehi, ciao!
1: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
5: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
3: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
6: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
7: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
8: Vuoi saperne di più?
9: Vuoi avere più info?
1: Rimani su Radio Gwen,
10: che c'è musica bellissima.

Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce. Il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio. L'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Marc Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Marc canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Marc ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

Conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno. Ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce. La polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il fader del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.